0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai. Sai,

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen,
3: fourteen. Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Laura Pausini.
1: Yeah. Thank you everybody. Arrivederci.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: date via per Wes e Dori Ghezzi. Dai ragazzi, Wes e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante, una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
2: You laugh at that? Okay. You do the air fly. Go bye-bye.